Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ia o malo longa o le neifo I aso to a nae le mamalu o le atunu I tawhai fio le lalolangi. Ia mese fo I le nei atunu o ni usila wa vea mo tato a ingalo na lua. And my best wishes for the surviving members of Five Stars Le Fetu Lima. But thank you, my good friend Misa Willy. Misa, one of the original members of the Fetu Lima band in those days as a bass player from 1975 to 1985. Thank you for the memories and thank you for the entertainment. That's my little tribute. It will be never forgotten. Ile to tele le mamalu le atunu le afa ili lawi no ye ola va fole so se fin ol so se fin na tu si e fafu ol fa ili le tiama ol fa ili mo mo na au maya le si fatu le pesele le version le pesele ol five stars ai papa ilo I ai duos fulu tausanga muli muli ana. E papa ilo I ai malimo le tangata lele wa maliu nei o le tamapese mai Fiji o Fiji vei koso. Anu lo le tangata le na, ua le sitala fai mai o ia e ona ia le pese. Le ia le pese le Josefina. Talo fai. Ia, lala ua mawai kupe ale ni, ile ale ua pere makavato le fafunga le tenu ua. Fai ilangi le fawlamua. I want to my way or them find my or look if for na ele sunga fa fenga inga ya la ya fafo ole o eto deregister that song and make it the real owners or the tima le pese le Josefina e ulo ke le ngi kanga no fa auto tata lo for watching you from Pango Pango American Samoa fa fta ya to missa willy missa e ma pena ye se aso mo se taimi et voilà au moyen le ta téléphone il est all what tasi lua iva fa fitu iva lua fitu if you could write that number down and record it 0212947927 tele lo po fer le mail de now et la la im salo po se meo on est aussi dans des pour toi fo I sa mo po la la ma papa au fo I australia male ainga et ta wo tele atonu e se ta ya Ya on over I want to learn mo se feilo inga fo I ilunga on le tato por kalame ole a tato wo etana I pese ya e fa talo fa tua ya ila to o matua fa ile le ile malo longa le la solne fa ni o mikaele alo le on sa I fo I tu te ma fa I vole ne yaso to le pai a silusi alo le le so I fo manuia si vale pa sesa Ia, whapea mai alo o mātou mata matātu I Sydney, Australia. Whai mai ia si vale. Ia, o mātou nei. Ia, alo mātou tāpua ia tu lawa I Long Beach in California. Ia, ma whaamanu I atu le tātou pora kalame. Whatalo whātou le tamā matua. Hans Webster, ia male whaltua, male ainga I nai Perth, Western Australia. Pefo I si tina pele o le mātou ainga. Ia, le tina I atapu I tea. Tu ia li ia male tamā matua o lo tāpua I mai I Takapuna I North Shore. Tu ia li I sofa. Ia male ainga male whanau. Whatalo fatu le tamā matua au mua. Ave ia male tina fo'i. Ia au auna male whanau. E mese le tamā matua. O le to ina matua o le sa o le tātou ainga le fionga ya masoe tāuli Josefa. Ia fa pia fo'i le whanau na I tua whafine ia fo'tino fa pia fo'i le tamaitai o Erolini. Le uso ya vaisingano ya ma faleni malole, foleni malole le saifumluia ya matamatatu I oi talofa le uso ya lui. Kunwa yu, thanks uso, alofa telea tu mautou ya matatatu ainga e Mount Ruskell talofa e valole saifumluia. So le mulu sauvao ya talofa lava o talolei tapai watching you from North Carolina. Okay. Talo fai. O masoe lu mana I tufunga. Talo fa lava. Mamato mata matatu mamafutatu I pan muo nei. O asi rang fata. Talo fa lava asi malol sa ifumandria. Lo fa ngolongo mai inai hunua. Talo fai. Malol sa ifumandria.
Mas ia lu si aquele website ali. Ali tá tu coco sa mo le le tele. O coe le toa ta lo falava o fa vale tu loma la tusi. Aftai le mafuta mai. Ya afa mai pinati Williams talofa Filippo malole so form ria. Tasi le uso le musika le sunga ya Filippo pinati Williams. Tasi le tenga tana tu si le tele o nisi pese matango fi pe le pese vole ta fi ai se vai salo. Dalo vai se ofa nga upo ai o saulo koang ya. Ta fi inu ise ise se vai salo po se. Tasi na pese le na tu si le sunga ya pinati Williams. Ya yeah, I record fa le mai le va en fo le Mount Vaya. Yes, I remember that. So fatalo fatu loso for my great to hear that Willie Missa Kamaki Maroon Mayapia is still alive. Yeah, talo for William Brown malo le so fo mria fa per fo I ya of Falae va'a tui pipili farao. Aloli le soifom duia vaftai le mafutamai. Araia pa ata ngufi tufal tatu polkalame. Ina ia mafai o na maua e fuui le avanoa le lei. Ole, ole ua lima binu te wate aile tu nai lua. Ai, vaftai atu le au nanga fai male tautua ale fionga le li pule o le tatu fale ta vale. Ole Omega Cars. Olona tuatusi, ole te maua eile li pule le fionga ya tongsia. Bio Wilson, lua se lau Cavendish Drive, papatoi toi, e manu kau. Ea, telele au nanga bale taua, ole faafengu fia yuna maus ta vale, maile Omega Cars, wala au le telefoni, fea vea I ale fionga le li pule, tongsia, o luatasi, fa fituono, lima fatasi. All watasi fa fituono lima fatas. Ya, polo wanga ye. Ngalo faya ya tungsiya. Sorry, malia lo fi ngalo le li pula kuli mais se fo widi ngale se o kiki ya kwe vaisa tabal. Ya, lena. Ole, aswa nafisa au fasoa tuwa ye tu sae male sao noanga. Ole male lenga ale tofa ale a inga sa tuwala. Male ainga sa sala ile va ole mele na tula mai ai ole tata wo mo tala pesele ole tata wo mo tala pesele ya ona tata wo mai lola ile fa fa yatu ile sa no anga le fiona ya sala matua la wando to ia ivao mai la fio anga ole au va e winga ile tangata e ngoa ya kanata pulo tu Yeah, Lena.